0: vai su a vederla dall'alto.
1: It's happening, it's telling me it's dark.